0: Jonsi sola per sosiosi al cambia la scarsa caro cambia solo tu si soia lo stesso tu si ora caso capa alta caro caro aspettava se tu la se passivava soia gareli soia caro cambia del cuore caro cambia
1: oi lauda lauda lausi oi lauda Papparos de pime prima raros Chessu cui vi halle, chessis, chessu cui Chespari pahalle, chespari pahalle